Chavi Charati Sarasavasante. Ricciati uvati ciani na samante, chi era ciciana si adorante. La lita la vanga la tapa ricila na comala, ma laia samirei. Ma ciu caranica, carambite cochi, la cucci, la concia, cotire. Arrivederci!